0: Rouge de
1: Radio.
0: radio.
1: Rouge de radio. Dio. Rouge de radio. Dio. Rouge de radio. Dio. Radio. Dio. Dio. Dio. Dio.